da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le corna. Bue, cabron!

Epicureo. Prima li accoppio, e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.